0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine.

0: con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
7: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
6: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rivenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le 2 figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
8: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale e per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina, dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per anticiparvi che la provinciale 52 verrà chiusa per lavori a Sasso Gambello, frazione del comune di Omegna, dalle 20 di questa sera fino alla mezzanotte. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Caselle e Brugher in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione per Pinerolo il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidato

0: date rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno tenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon lunedì, inizia la settimana, inizia con tantissime notizie di gossip. Allora, inizia con il matrimonio segreto di Cristiano Malgioglio. Lui si è sposato in gran segreto, ma a un certo punto lo ha raccontato al Team Summer Hits, ecco, e poi ha detto nessuno lo sa. Parleremo a proposito di matrimoni, del matrimonio di Dua Lipa, perché ci sono le immagini di questo matrimonio che sono state pubblicate, meravigliose, bellissime. E poi torneremo a parlare dell'attore turco Can Yaman, furioso su Instagram per la finta paparazzata, e a un certo punto dice: volete solo beccarmi con una, siete cretini e incompetenti, sono le parole di Can Yaman. Insomma, questo e tanto altro, insieme a tante altre notizie, insieme soprattutto alle vostre scelte musicali, al 347 049 31 31.
2: Radio Italia 1.

0: E alla fine molti VIP, naturalmente cantanti, attori, personaggi del mondo dello sport, hanno mantenuto la promessa e si sono sposati. Sapete perché? L'anno scorso si parlava di matrimoni VIP per il 2026, e infatti è accaduto anche il matrimonio di Valentina Vignali. In questa stagione ricca di matrimoni, quello di Valentina Vignali si distingue per originalità. La cestista ha sposato Fabio Stefanini, anche lui pallacanestro di professione, scegliendo come location il castello di Bracciano vicino Roma. Per la coppia si tratta della seconda cerimonia, pochi mesi prima si erano già uniti civilmente. Questa nuova celebrazione arriva a coronare una storia che li aveva visti insieme già da adolescenti, prima di perdersi e poi ritrovarsi qualche anno fa, e da allora inseparabili. Ma che bella storia. Comunque è davvero un'ottima notizia. Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati con questa cerimonia meravigliosa da favola in una location bellissima, cioè il castello di Bracciano vicino Roma.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Era già amore. Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti, la canzone che abbiamo selezionato, ma era anche la scelta musicale della nostra Lella. Ma che sincronia che abbiamo! Ciao Lella!
1: Buongiorno, buongiorno. Tesoro bello, buon inizio settimana infuocato. È possibile ascoltare la nuova canzone di Francesco Renga, certo, e Giusy Ferreri? Dimmi di sì, ti prego. Sì. Se no non importa, metti tu un brano di Renga qualsiasi. Io ti abbraccio tanto e forte, anche se fa caldo. E ci sentiamo domani. Daviduccio del mio cuore. Baci, ciao, infiniti.
0: Baci infiniti. E così abbiamo ascoltato questa bella novità su Radio Italia 1. 1, 2,

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, da quello che stiamo leggendo in questi giorni, beh, direi che è ufficiale, Gaetano Fidanzati è il personal trainer 35enne con cui da qualche mese, pare dallo scorso aprile, si frequenta Belén Rodríguez. La showgirl è stata più volte vista in giro in sua compagnia per le strade milanesi anche dopo il ricovero in ospedale di qualche settimana fa, quindi questo va a confermare che ormai si frequentano da mesi e dunque, almeno da quello che raccontano gli esperti di gossip, Gaetano Fidanzati è, o sarebbe, diciamo, è il fidanzato di Belén Rodríguez. Adesso invece un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Casella e Bruera in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, si rallenta per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per traffico intenso il traffico è rallentato anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A6 Torino-Savona, per lavori si rallenta fra Marene e Fossano in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: abbiamo passato, è stato davvero un weekend rovente, ne sa qualcosa anche la Francia. Niente sport all'aperto e stop alle vendite di alcolici in pubblico. Sono due delle misure d'emergenza che la Francia ha adottato per far fronte all'ondata di caldo africano che in questi giorni sta investendo ampie parti dell'Europa e che nel paese d'Oltralpe ha fatto schizzare, pensate, le temperature fino a 40 gradi nella giornata di sabato. Per domenica in 35 dipartimenti, poco più di un terzo in totale, era stata dichiarata l'allerta rossa. In quasi tutti gli altri il regime d'allarme è da bollino arancione. A salvarsi è la Borgogna e altre zone che saranno invece sferzate da violenti temporali estivi. Ma da quello che sappiamo che davvero anche la Francia e non solo in Europa sta affrontando questo caldo pazzesco, ripeto, più di 40 gradi. L'unica cosa che si può fare è non uscire nelle ore più calde, evitare sport all'aperto e soprattutto bere alcolici.
1: Radio Italia 1.

0: sebbene manchino ancora diversi mesi all'inizio del Festival di Sanremo 2027, la macchina organizzativa della più importante kermesse canora italiana è già in pieno movimento, accompagnata anche dalle prime concrete indiscrezioni sui possibili protagonisti. Al centro dell'attenzione mediatica nelle ultime ore è finita una strategia che vede coinvolto direttamente Stefano De Martino, atteso al debutto nel doppio ruolo di direttore artistico e conduttore della manifestazione. Secondo quanto rivelato dal settimanale Gente, De Martino e il suo gruppo di lavoro starebbero valutando l'opportunità di portare sul palco del Teatro Ariston una presenza decisamente legata alla sfera personale del presentatore, e cioè l'ex moglie Belen Rodriguez. Allora, non sarebbe stata proposta come co-conduttrice o come ospite, ma quello che praticamente vorrebbero fare è che appunto a un certo punto Belen entri sul palco del Teatro Ariston, un po' come fece Samurai Jay, che era stato protagonista di una rapida incursione in trasmissione, in una delle trasmissioni appunto di Stefano De Martino. Se il progetto dovesse andare in porto, la presenza della Rodriguez si profilerebbe come uno dei momenti di maggiore richiamo televisivo dell'intera edizione.
1: Radio Italia 1.

Allora, ci sono le prime anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno-inverno, illustrati in grandi linee al CDA della Rai in vista della revisione definitiva che verrà poi sottoposta al Consiglio il 1 luglio, che delineano un quadro ricco di movimenti, nuovi volti e rientri eccellenti. Allora, da quello che sappiamo, tra le grandi novità anticipate da ADN Cronos c'è il ritorno di Duilio Giammaria con Petrolio, l'arrivo di Salvo Sottile a ore 14 e il nuovo talk di Roberto Inciocchi, il nuovo programma di Vittorio Brumotti, Ultima Chiamata, dopo l'esordio estivo con Italia Andata e Ritorno e l'approdo di Eleonora Daniele nella fascia oraria di Rai 3, il prime time, con il nuovo programma Le Cose Che Non Sai. Quello che al momento non è stato

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:03.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno dei trattativi si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, varata inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri tra

0: Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCOM. Non sono solo deluso dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO, valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo. Senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11:00. Ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

seconda ora in diretta su Radio Italia 1. Allora, c'è una questione di soldi, di eredità nella famiglia Fede, al centro delle denunce presentate da Simona Fede, la figlia di Emilio Fede e Diana De Feo. Ci sarebbero somme di denaro, beni di valore e immobili che la primogenita ritiene non siano stati gestiti nel rispetto delle volontà dei genitori, nello specifico 1.400.000 euro che mancherebbe all'appello nei conti della madre, gioielli, argenteria e opere d'arte per quasi 400.000 euro, di cui si chiede di ricostruire la sorte. Allora, come riporta Repubblica, Simona sostiene che pochi giorni dopo la morte della madre sarebbe stata presentata una dichiarazione nella quale si attestava che De Feo fosse deceduta senza lasciare testamento, una circostanza che definisce falsa, sostenendo che in famiglia tutti sapevano dell'esistenza delle volontà testamentarie. Si legge appunto: dalle verifiche effettuate presso diversi istituti di credito sarebbero emerse movimentazioni per circa 450.000 euro che Simona attribuisce alla sorella Sveva Fede, mentre per altre somme mancanti non individua una responsabilità precisa.

0: Allora, l'attore turco Can Yaman ha perso la pazienza perché, lo sapete, è vero, l'estate è appena iniziata e il mondo del gossip non vede l'ora di parlare, no? Di nuove coppie o storie che nascono sotto l'ombrellone. E allora lui non ci sta, perché la ricostruzione stampata sulla carta patinata parlava chiaro, ipotizzando l'ennesima travolgente passione per il divo. Peccato che la realtà dei fatti sia decisamente più noiosa e casalinga, perché stando alla ricostruzione furiosa del diretto interessato, la presunta nuova fiamma non sarebbe altro che la compagna di un suo strettissimo collaboratore nonché amico fraterno, un abbaglio che ha spinto il protagonista di tante serie di successo a usare parole pesantissime attraverso le sue storie Instagram, attaccando frontalmente il settimanale, scrivendo: caro dive donna, tutto il mondo che mi segue sa che lei è la fidanzata del mio caro amico ed è parte del mio entourage, quindi nessuna nuova fiamma.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, sui social, ma anche sul TGcom 24, ci sono altre splendide immagini del matrimonio di Dua Lipa insieme a Calum Turner. La cantante ha pubblicato appunto nuove foto del suo matrimonio con l'attore britannico. Dunque, se siete curiose e curiosi, andate a vedere, perché le immagini sono davvero splendide.
1: Radio Italia 1.

0: Tommaso Paradiso con Agitare e Coca-Cola. Allora, parliamo di questa sorpresa che ha voluto fare Cristiano Malgioglio, anche se poi c'è sempre un punto interrogativo, perché ha sorpreso tutti sul palco del Team Summer Hits. Dopo la sua eccentrica esibizione di Amore di Contrabbando, l'artista ha svelato di aver detto sì, di essersi sposato. Carlo Conti si intromette nella vita sentimentale di Cristiano Malgioglio. Sotto stretto suggerimento di Andrea De Logu, mi ha chiesto di chiederti se sei innamorato. L'artista, allora un po' imbarazzato, replica: volevo dirti che mi sono sposato. Il conduttore cerca di capire qualche dettaglio in più, ha chiesto ma quando, ma lui sa, lei lo sa, e Malgioglio chiude con il sorriso: nessuno lo sa. Quindi abbiamo questo punto interrogativo sul fatto se appunto è vero o no che Cristiano Malgioglio si sia sposato.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Per recupero mezzi sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Drosso in direzione Piacenza, mentre per lavori sulla A6 Torino-Savona il traffico è rallentato tra Marene e Fossano in direzione Savona. Seguiteci sul nostro portale muoversiimpiemonte.it, dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5

0: Allora, sembrava pace fatta tra Antonella e Elia, Alessandra Mussolini, anche sui social. Praticamente si festeggia un mese dalla finale del Grande Fratello VIP e a un certo punto gli esperti di gossip hanno notato che Antonella Elia ha cancellato Alessandra Mussolini sui social, quindi praticamente la pace sarebbe già finita tra le due a un mese esatto dalla finale del Grande Fratello VIP e dunque da quello che sappiamo che attualmente tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini non ci sarebbe più naturalmente il segui sui social. Addirittura qualcuno ha ipotizzato che Antonella Elia l'avrebbe bloccata, cancellata e poi bloccata Alessandra Mussolini.
1: Radio Italia 1.

Scusate, mi sono incantato a guardare le splendide immagini di questa villa in vendita a Los Angeles. Credo, allora, da quello che ho letto, sia la villa più costosa del mondo, vero? Con 39 camere da letto, 3 piscine, una spa e naturalmente costa una cifra da capogiro. Allora, una proprietà che toglie il fiato, scrivono sul TGcom 24, si trova a Los Angeles ed è in cerca di un acquirente disposto a sborsare 400 milioni di dollari. Sì, avete sentito bene, questa villa a Los Angeles costa 400 milioni di dollari. La lussuosa tenuta californiana, progettata da Peter Marino e realizzata da Peter McCoy, si estende su una superficie di 70.000 piedi quadrati. Per essere costruita, pensate, nella sua interezza, ha richiesto ben 10 anni di lavori, terminati nel 2018, e 350 milioni di dollari. È un progetto molto complesso, la cui vendita è affidata ad un'agenzia di Beverly Hills.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, c'è una notizia non tanto buona per quanto riguarda il meteo. L'estate è iniziata con un'ondata di calore molto intensa, lo abbiamo sentito proprio appunto durante questo fine settimana. In alcune città europee si sono raggiunti i 40 gradi, come per esempio in Francia, e a spaventare soprattutto la durata che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. Sì, avete sentito bene. Pericolose perché potrebbe durare più di un mese. La situazione sembra destinata a peggiorare ulteriormente. I modelli matematici infatti indicano che la bolla africana potrebbe spostarsi verso il nostro paese con punte di 39-40 gradi nelle zone interne del centro-nord. Quindi saranno interessate anche le regioni del nord, nord-ovest, anche quelle che naturalmente solitamente nelle ore più fresche e fino alle prime ore dell'alba promettevano un po' di refrigerio. Questo potrebbe non accadere con temperature minime anche di notte intorno ai 27-29 gradi. Cioè, avete capito? Di notte 27-29 gradi, durante la giornata le temperature massime in pianura padana si attesteranno intorno ai 37-38 gradi, con punte locali addirittura superiori fino ad arrivare a 40 gradi. Il problema è che praticamente questa situazione potrebbe durare più di un mese. A Torino sono previste massime che potranno raggiungere i 39 gradi, mentre a Roma e Napoli, pensate, non si supereranno i 36 gradi. Quindi, ripeto, nella nostra regione, soprattutto a Torino, nei prossimi giorni verrà superata la soglia appunto dei 39 gradi in alcune zone. Questo addirittura, ripeto, per più di un mese. Quindi quello che preoccupa maggiormente è che queste temperature potranno durare davvero per molto molto tempo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. La Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Mamo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. Per noi Gianni De Gaetano.
6: Più che mai afflitti, cuori azzurri, in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
5: Voltiamo pagina. MotoGP. In Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice. Parola del CT.
7: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza. Però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi come è già successo in altre occasioni.
5: Ed è tutto.

0: Radio Italia 1. Stavo leggendo un articolo molto interessante su un metodo per addormentarsi in 2 minuti. È il metodo militare per prendere subito sonno e ci sono praticamente anche dei rischi, no? Perché ragazzi, in 2 minuti prendere sonno è quasi impossibile. Allora, ci sono questi 3 passaggi. Un ricercatore nel campo del sonno che insegna scienze della salute presso l'Università Australiana, durante le sue collaborazioni con atleti e militari, ha individuato 3 elementi chiave che contraddistinguono la tecnica per un sonno a prova di stanchezza. Allora, il primo è il rilassamento muscolare progressivo. Il corpo naturalmente si deve sciogliere con le tensioni fisiche, è uno dei principali fattori che ostacola il sonno. È necessario contrarre e rilassare in sequenza i muscoli del viso, delle spalle e delle braccia, poi il torace e le gambe. Il secondo passaggio è la respirazione controllata, che rilassa il sistema nervoso riducendo l'attività. È necessario quindi respirare in maniera più lenta e particolare, favorendo le ispirazioni più lunghe rispetto alle inspirazioni. Infine c'è la visualizzazione, in modo da prepararsi al sonno e predisporre la mente. Immaginare un ambiente calmo e rasserenante facilita il distacco dei pensieri intrusivi e la ruminazione delle preoccupazioni quotidiane. Insomma, se naturalmente seguiamo questi 3 passaggi, almeno questo esperto dice che il nostro sonno arriverà molto velocemente, addirittura in 2 minuti.
1: Radio Italia 1.

Paola Iezzi, stessa direzione. Allora parliamo di vacanze VIP, parliamo di Federica Pellegrini che sta imparando a vivere un'estate diversa, scandita non più dalle gare, dai cronometri, ma dai sorrisi delle sue figlie. Tra impegni professionali, eventi e interviste, l'ex regina del nuoto ha trovato il tempo per concedersi qualche giorno di relax con la famiglia, raccontando tutto con la sua naturalezza che da tempo caratterizza appunto il suo profilo Instagram. Settimana di prime volte, ha scritto a corredo di un carosello di immagini che racchiude piccoli momenti destinati a diventare ricordi preziosi. Il più emozionante, il primo incontro con il mare della piccola Rachele, nata lo scorso 2 aprile. La tua

Allora, parlando naturalmente di televisione, sapete, no, è stata data questa mattina la notizia che molto probabilmente, almeno poi anche è stata smentita, l'appuntamento tanto atteso con il nuovo programma che doveva condurre Barbara D'Urso non andrà in onda, però è quasi confermata, almeno da quello che dicono gli esperti di televisione, la presenza Ballando con le Stelle come giurata, visto che ormai è diventata esperta di ballo, al posto di Selvaggia Lucarelli alle prese con l'Isola dei Famosi. Al momento non ci sono conferme, quindi non ci resta che aspettare.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Inatteso nel cuore della Sicilia ha subito catturato l'attenzione di fan e curiosi. Perché? Perché Paul McCartney è arrivato a Palermo a bordo di un jet privato facendo registrare uno di quegli episodi che in poche ore diventano virali sui social. Secondo quanto comunicato, l'ex Beatles è atterrato nella tarda mattinata all'aeroporto palermitano Falcone Borsellino. Dopo lo sbarco, McCartney si è anche fermato per uno scatto insieme al personale dello scalo, un momento poi condiviso direttamente sui canali social ufficiali dell'aeroporto.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Aiello con Sotto Sotto. Allora confermiamo la notizia che era stata data questa mattina, arriverà questo, anzi siamo già all'interno di questo anticiclone africano che ha piantato le tende sulla penisola, e secondo i meteorologici la situazione sembra destinata a peggiorare ulteriormente con l'aumento delle temperature nei prossimi giorni, come già spiegato questa mattina, fino a 39 gradi proprio appunto nella nostra città, la città di Torino, e temperature altissime anche nel resto della regione.
1: Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora chiudiamo con il messaggio audio, poi ci saluteremo dopo la canzone, della nostra Fiammetta. Ciao Fiammetta,
1: ciao Davide,
0: buongiorno.
1: Buongiorno, non so se faccio in tempo.
0: Sì,
1: se
0: sì.
1: Faccio in tempo mi metti la testa gira. Io tutto bene, sento che stai bene anche tu. Un bacio
0: sì.
1: A tutti, col cuore.
0: Ciao, un bacione col cuore. E arriva Fredde Palma con Anita Imischilla, La testa gira.

Bacione, buon lunedì e si chiude qui l'appuntamento del mattino. Noi ci risentiremo domani, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno. Un abbraccio. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverata in ospedale. Il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer, nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street, annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati, clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, 3 familiari. Laura Supino.
3: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo 2 settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
2: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua 6ª spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda fresca di 3ª stella cucita sul petto che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi pronto a darvi il buon pomeriggio bollente anche quest'oggi. Mamma mia. Vabbè, cerchiamo di portare un po' di freschezza con le notizie nuove, leggere sicuramente, nel corso del nostro gossip è servito, in diretta fino alle 15, in due ore insieme anche quest'oggi per iniziare la nostra nuova settimana in diretta su Radio Italia 1, dopo di me Simona Sorbara, naturalmente dalle 15 fino alle 18 con il suo Socializzando con la Simo. 347 049 3131 per mettervi in contatto diretto con noi con i vostri messaggi di testo o anche audio, quello che preferite, attraverso WhatsApp, e magari perché no richiedere anche una canzone da ascoltare. Partiamo a proposito di canzoni da Sophie and the Giants e la sua Pink Champagne.
2: Radio Italia 1.

0: Bambina.
1: Bambina.
0: Elettra Lamborghini su Radio Italia 1. Antonella Clerici, come tanti tra di noi, non ne può più delle alte temperature e su X ha affidato il suo sfogo contro il caldo di questi giorni. La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno ha pubblicato un messaggio che ha raccolto rapidamente il consenso di molti utenti alle prese con l'afa estiva. Questi gradi, questo caldo, solo se hai 20 anni, sei al mare, non sudi e ami il solleone, se no non esci di casa. Inverno subito, ha scritto Clerici, Antonella Clerici, dando voce insomma a un sentimento condiviso da numerose persone che stanno affrontando giornate particolarmente torride, anche le nottate soprattutto. Il post ha generato ovviamente centinaia di reazioni e commenti, tra questi uno in particolare che ha attirato l'attenzione di Antonella Clerici. Un utente infatti ha scritto: io attendo con ansia gli addobbi natalizi a fine ottobre nello studio di È Sempre Mezzogiorno. È un riferimento alla tradizione del programma di Rai 1 che ogni anno si veste a festa con decorazioni e atmosfere natalizie molto amate dal pubblico. Un pensiero che Antonella Clerici ha mostrato di condividere pienamente, rispondendo con un semplice ma eloquente "anche io". È un botta e risposta che conferma quanto la conduttrice si è già proiettata verso le stagioni, si spera, poi più fresche, e perché no, verso quell'atmosfera natalizia che da anni rappresenta uno degli elementi più caratteristici del suo programma. Non è la prima volta che Antonella Clerici comunque esterna questa sua preferenza per i mesi invernali. Anche l'anno scorso si era sfogata e su X aveva condiviso un messaggio simile: odio l'estate, il caldo, i vestiti appiccicati alla pelle, il sudore che qualunque cosa indossi sembra una stracciona, l'aria condizionata che non funziona mai come la vorresti. Insomma, questo è il parere condiviso da sicuramente molti molti utenti e follower di Antonella Clerici.
2: Radio Italia 1. Yeah!

Stipe, Doja Cat, qui su Radio Italia 1. Allora, parliamo anche di Carlo Gussalli Beretta, nato a New York nel 97, cresciuto fino alla prima elementare negli States, in una scuola italo-americana, e poi, quando aveva 6 anni, è arrivato in Italia e ha fatto l'elementare a Brescia. Dopo 2 anni alla scuola internazionale Sir James, sono andato in collegio a Ginevra, dove ho conosciuto i miei 2 migliori amici, un russo e un bulgaro. Quando si è sposato gli ho regalato gli anelli e al dito ne porto anche io uno identico. Così si è raccontato al Corriere della Sera. Sono tornato più volte in America, tuttora vado nei nostri stabilimenti per capire la loro cultura del lavoro, ha aggiunto l'imprenditore, che rappresenta la 16ª ormai generazione della fabbrica d'armi fondata da Pietro Beretta il 3 ottobre del 1526 a Gardone Valtrompia. È nato negli Stati Uniti perché suo padre voleva che avesse il passaporto americano. Era un periodo in cui la presenza dell'azienda negli Stati Uniti era forte. Grazie alla lungimiranza di nonno Ugo, la Beretta 92 è stata l'arma corta d'ordinanza delle forze armate americane dal 1985 fino al 2017. Non è un caso quindi che il suo primo ricordo sia a New York, nel parco giochi di Central Park, il negozio di famiglia Manhattan, dove lavorava Mr. Liverpool, il doorman. Ci ho passato la mia infanzia. Quando è andato in pensione mi ha lasciato un anello d'oro che indosso e che non si sfila più. Ma Carlo Gussalli Beretta è figlio di 2 grandi realtà industriali. La famiglia di sua mamma, Umberta Gnutti, produce barre di ottone a Lumezzane. Oggi mi occupo della divisione lusso dell'azienda e della digitalizzazione. Carlo è figlio unico, ma tutto questo, dice, non gli pesa. Non so come sia avere fratelli, in futuro mi piacerebbe avere una famiglia numerosa, ma penso di aver vissuto la mia infanzia a contatto con i miei genitori e seguito e spinto a fare tante cose. Essere figlio unico è una responsabilità, ma non ho mai sentito la pressione, lavoro compreso. Mi sono laureato in Bocconi in economia, dice, ho preso la laurea triennale discutendo un lavoro su come la blockchain potesse democratizzare e decentralizzare il sistema di raccolta fondi delle no profit, ha spiegato con serenità. La sua vita amorosa, di questo parliamo spesso, no? È stata al centro dell'attenzione per le sue fidanzate note, prima la Giulia Delellis. La visibilità, dice, di Giulia mi ha esposto molto al pubblico, ma siamo riusciti a vivere una nostra normalità. Avevamo 2 personalità diverse, ma condividevamo i valori. Sono felice che sia diventata mamma, lo desiderava tanto, ha detto Carlo Beretta. Oggi invece è legato ormai da un paio d'anni a Melissa Satta, che è 10 anni più grande e ha già un figlio, Maddox, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng. Per lei Carlo ha solo parole di stima e di amore, dice, una persona matura, siamo allineati su molte cose, in 2 anni di relazione non ricordo neppure un litigio, facciamo una vita sana, ordinata, con tanto sport, di lei apprezzo i valori, il modo di essere madre e poi il suo essere flessibile, non è attaccata per forza a un certo stile di vita. Ho sempre avuto donne indipendenti e che non vivono di luce riflessa, e rivela senza problemi che stanno progettando anche il loro futuro. Ora sono concentrato sui 500 anni dell'azienda, ma quella sul futuro insieme è una conversazione che abbiamo iniziato in modo serio. Faccio il parallelismo col lavoro, ho imparato quello che c'era da imparare, poi a un certo punto cerchi stabilità, prima con Delellis e ora con Satta. Il gossip ha spesso messo al centro la madre, no, dell'imprenditore, lasciando intendere che servisse sempre un po' la sua benedizione alle fidanzate del figlio unico Carlo, una situazione che lo stesso Carlo Beretta ha smentito. Dice, la gente si immagina che dia i voti, non è così, è presente ma non ha mai tentato di condizionarmi. E anche sulla differenza d'età niente da dire, dice, una delle sue migliori amiche ha 13 anni in più del marito e hanno un figlio. Carlo indossa 3 anelli, solo uno non è stato spiegato, dice, me lo ha regalato Melissa, è un anello di Cartier con le tacchette che ricordano tante piccole munizioni.

0: Mietta con mille bugie, bugie come quelle contro cui si scaglia, Chan Yaman, evidentemente. Perché? Perché non ci sta e risponde duramente a un'indiscrezione pubblicata dal settimanale Diva e Donna. L'attore turco è intervenuto sui social dopo che il magazine aveva pubblicato alcune foto che lo ritraevano in compagnia di una donna definita misteriosa in Sicilia, lasciando intendere la possibilità quindi di un nuovo flirt. Un'ipotesi che Chan Yaman ha smentito senza mezzi termini. Secondo quanto dichiarato all'attore, la donna immortalata negli scatti non sarebbe affatto una nuova fiamma, bensì una persona che fa parte da tempo della sua cerchia più stretta, la compagna di un suo caro amico e collaboratrice anche del suo team. La ricostruzione del settimanale ha quindi provocato la reazione immediata della star di Sandokan, che ha affidato il suo sfogo a una storia pubblicata su Instagram, nella quale ha anche postato la copertina del settimanale per avere appunto il riferimento. Uno sfogo dai toni anche particolarmente accesi. Caro diva e donna, tutto il mondo che mi segue sa che lei è la fidanzata del mio caro amico ed è parte del mio entourage. O siete cretini voi o pensate che la gente sia cretina. Niente mistero, scrive Chan Yaman. Ci sono solo la vostra incompetenza e volontà di poter beccarmi con una da un bel po', ha scritto l'attore. Parole che non lasciano spazio evidentemente a interpretazioni e che testimoniano il suo fastidio, no, nei confronti di quelle che considera ricostruzioni infondate legate alla sua vita privata. Non è tra l'altro la prima volta che Chan Yaman si trova a fare i conti con indiscrezioni sentimentali e presunti flirt. Negli ultimi anni il suo nome è stato spesso accostato a nuove relazioni, alimentando il gossip attorno alla sua figura, e proprio per questo la reazione pubblica sembra nascere anche dalla frustrazione di vedere l'attenzione concentrata più sulla sua sfera personale privata che sui suoi progetti professionali. Questa volta però Chan Yaman ha deciso di intervenire direttamente per fare chiarezza, smentendo categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale con questa donna fotografata accanto a lui e attaccando apertamente il settimanale che aveva lanciato l'indiscrezione.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Hooligan con Federica Abbate. A proposito di paparazzate, quella del 2026 non è un'estate sicuramente di solo relax, per il buon Stefano De Martino. Il conduttore scelto come direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo è stato paparazzato infatti a bordo di una barca tra il Golfo di Napoli e l'isola di Ponza, in una situazione che non è passata di certo inosservata ai fan più attenti, perché nelle immagini condivise dalle pagine Instagram inciucissimo e trash nazionale, De Martino appare seduto con le cuffie alle orecchie e lo sguardo fisso sul computer portatile, con la testa che si muove seguendo il ritmo di un brano, un atteggiamento concentrato che ha immediatamente portato a pensare che stesse lavorando in quella sessione di ascolti per la prossima edizione del festival. Altro che vacanze, Stefano De Martino non si ferma nemmeno in mare, si legge nella didascalia di questo post pubblicato da Inciucissimo. Secondo le indiscrezioni riportate dalla pagina, il conduttore avrebbe iniziato ad ascoltare e valutare i brani candidati per Sanremo 2027, approfittando anche dei momenti trascorsi in barca. Un'ipotesi che potrebbe non essere così lontana dalla realtà, perché nelle scorse settimane infatti Gabriele Parpiglia aveva raccontato nella sua newsletter che sulla scrivania digitale del nuovo direttore artistico sarebbero già arrivati circa 500 brani, un numero enorme che rappresenterebbe un vero e proprio record e che testimonia l'enorme interesse degli artisti per la prima edizione del festival firmata De Martino. Probabilmente quella playlist che sta ascoltando in barca non è proprio musica per rilassarsi, sono i pezzi in gara per l'Ariston, scrive ancora la pagina Instagram, sottolineando come il lavoro per il festival sia già entrato nel vivo nonostante manchino ancora diversi mesi alla manifestazione. Ora, d'altronde, secondo quanto raccontato da Parpiglia, sarà questa un'estate tutt'altro che tranquilla per Stefano De Martino. Il conduttore sarebbe infatti già impegnato nella selezione delle canzoni che parteciperanno alla gara e proprio per questo starebbe dedicando gran parte del suo tempo all'ascolto delle proposte ricevute. Inoltre, a quanto pare, De Martino avrebbe in programma anche questo viaggio negli Stati Uniti con una duplice funzione: dedicare alcuni giorni al figlio e poi lavorare insieme a quello che ormai da mesi viene indicato come il suo vero e proprio braccio destro a livello musicale, cioè Fabrizio Ferraguzzo, che vive a Los Angeles. Se davvero stesse ascoltando le prime magari candidature per Sanremo 2027, non è dato saperlo, di certo però quelle cuffie e quel computer aperto in mezzo al mare hanno acceso la curiosità dei fan e alimentato anche le prime fantasie sul Festival di Sanremo che verrà.
1: Radio Italia 1.

In and Easy con Teddy Swims, arriviamo alla nostra pausa caffè qui su Radio Italia 1, piccola pausa, qualche canzone senza interruzioni, dopodiché ripartiremo insieme con la nostra seconda ora, fino alle 15 state con noi.

0: DNA, questo è l'inno invece ufficiale dei mondiali 2026 con Andrea Bocelli, David Guetta e tanti tanti altri. Di nuovo insieme in diretta qui su Radio Italia 1 con il gossip servito fino alle 15, la nostra seconda ora in diretta. Tante cose da raccontarvi ancora e tanta musica da ascoltare e poi lo spazio garantito per tutti i vostri messaggi 347-049-3131 attraverso WhatsApp.
1: Radio Italia 1.

Up con Charlie Putta su Radio Italia 1. Per la festa del papà, che in Inghilterra e in America si è festeggiata ieri 21 giugno, Meghan Markle ha pubblicato una foto dei due figli ripresi di spalle, naturalmente, mentre abbracciano il loro daddy, che oggi è un principe senza regno. Eppure le distanze siderali, geografiche e affettive che separano Harry e la corona britannica potrebbero accorciarsi presto, perché i duchi del Sussex avrebbero pianificato un viaggio nel Regno Unito tra meno di un mese. In luglio a Birmingham partiranno gli eventi propedeutici all'edizione 2027 degli Invictus Games, i giochi per i veterani di guerra ideati da Harry. Quale migliore occasione se non questa, quindi, per decidere di riportare tutta la family in patria e magari approfittarne per far riabbracciare a nonno Carlo III i suoi due nipoti americani, diciamo, Archie, che oggi ha 7 anni, e Lilibet, che ne ha solo 5 e non vedono la famiglia inglese dal 2022, quando volarono con i genitori per salutare il giubileo di platino della regina Elisabetta II. Da allora le occasioni che hanno portato Harry a Londra sono state davvero sporadiche, dal viaggio legato alla notizia della malattia del padre, che nel 2024 li rivide insieme per meno di un'ora, agli appuntamenti che il principe ha con le associazioni benefiche che sostiene. Da qui però mai una foto insieme, mai un saluto al fratello William. La visita all'orizzonte dunque potrebbe segnare la vera svolta, che secondo le analisi fornite da fonti vicine alla famiglia reale confermerebbe il desiderio di re Carlo III di lasciare dietro di sé una famiglia unita e riconciliata, tanto che disgelo è il termine più utilizzato di questi tempi. Al momento non esistono dettagli sulla possibilità di un incontro tra padre e figlio e tra il nonno e i nipoti, che pare possa vedere solo su FaceTime, ma nulla è escluso dal momento che il sovrano avrebbe offerto loro una sistemazione presso una delle sue residenze. Portarsi a casa i duchi del Sussex avrebbe indubbi vantaggi per la corona, che così metterebbe a tacere tutte le eventuali polemiche sulla sicurezza, no, che hanno portato Harry a sfidare direttamente il Ministero dell'Interno, perdendo. La risoluzione finale della Corte d'Appello di Londra, infatti, è stata quella di respingere il ricorso presentato dai legali del Duca del Sussex contro la revoca della scorta di polizia pagata dal governo per proteggere lui e la sua famiglia quando in visita nel paese. Il RAVEC, la commissione che si occupa di dotare VIP personalità di riguardo in visita nel paese di una scorta, in ultimo è stata possibilista, ma non definitiva. Il caso di Harry verrà affrontato di volta in volta, senza per questo garantirgli una scorta fissa, dal momento che lui non lavora più per conto della famiglia reale. L'impegno passerebbe invece nelle mani del sovrano, se la famiglia del figlio fosse ospite, in questo caso, di una delle sue residenze, che comunque sono oggetto di sorveglianza speciale e ufficiale. Un portavoce del governo, interpellato dalla BBC, ha spiegato che Harry in questo caso potrà comunque godere del sistema di protezione rigoroso e proporzionato garantito dal governo del Regno Unito, aggiungendo che la prassi consolidata è di non fornire informazioni dettagliate sulle misure di tutela, in modo da non comprometterne l'integrità e non intaccare quindi la sicurezza degli individui scortati. Non è la prima volta che il re offre un posto sicuro al figlio in visita nel paese, ma finora Harry aveva sempre rifiutato l'invito, come quando declinò quello a soggiornare a Buckingham Palace, il posto in assoluto più controllato. Per il momento le trattative vanno avanti, a quanto pare un po' sotto traccia, no? E chissà se l'ultima parola spetterà a Meghan Markle, la donna della quale nel Regno Unito nessuno pare senta la mancanza.

0: I gemelli diversi con Tra le dita qui su Radio Italia 1. Allora, parliamo anche insomma di Isola dei Famosi, perché tra i nomi che stanno circolando in queste ore per il cast della nuova edizione dell'Isola spunta anche quello di Cristiano Iovino. A lanciare l'indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia nella sua ultima newsletter, dove ha raccontato alcuni retroscena legati al reality che sarà condotto da Selvaggia Lucarelli. Secondo il buon Parpiglia, il programma avrebbe puntato su diversi volti già noti al pubblico televisivo, scegliendo quella che definisce una strada dell'usato sicuro. Ma tra i concorrenti ci sarebbe anche una presenza destinata a far discutere. Nel cast c'è un segreto nascosto che riporta in campo Ilary Blasi, scrive Parpiglia, anticipando appunto il nome di Cristiano Iovino. Per molti Iovino è diventato famoso come l'uomo del caffè, no? Il soprannome nato dopo il racconto fatto da Ilary Blasi nel documentario Unica. La conduttrice aveva parlato di un incontro davanti a un caffè a Milano con un uomo che, secondo la sua versione, non aveva alcuna implicazione sentimentale. Quell'episodio però è stato spesso indicato come uno dei momenti chiave nella crisi con Francesco Totti, ecco che poi Parpiglia fa nome e cognome. Il nome dietro quell'episodio ormai di pubblico dominio è appunto quello di Cristiano Iovino. Negli anni successivi il personal trainer è stato anche chiamato come testimone nella causa di separazione tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice, ma il motivo per cui sarebbe stato chiamato all'interno del reality sarebbe un altro. Sempre secondo la ricostruzione fatta da Parpiglia, Iovino avrebbe avuto una frequentazione con Martina Maggiore, ex compagna di Cesare Cremonini, e lei sì tra le concorrenti del programma. Sarà curioso capire e sapere se durante i confessionali della Maggiore ci sia stato spazio per l'uomo del caffè, dice Parpiglia, aggiungendo che resterebbero ancora alcuni dubbi comunque sulla tempistica relativa alla loro conoscenza. Per nostre info, scrive, non è chiaro se Martina e Cristiano si frequentavano quando lui era amico di Ilary. Al momento si tratta comunque di indiscrezioni, però il possibile coinvolgimento di Cristiano Iovino aggiungerebbe certamente un ulteriore elemento di curiosità attorno a questa nuova edizione del reality.
1: Radio Italia 1.

0: Working Girls con Harry Styles su Radio Italia 1, qui al Gossip è servito. Harry Styles e il suo successo inarrestabile sono sbarcati allo stadio di Wembley, 12 concerti di cui 4 andati via in un soffio, una grande festa, 90.000 fan che cantano all'unisono, un ritorno a casa per la star ed ex membro degli One Direction, che dice: avevo 16 anni quando mia sorella mi portò un provino proprio qui dietro, Wembley Arena, l'audizione che consacrò la nascita della boy band. Tra luci, ballerini e un'orchestra di archi, Harry Styles costruisce uno show che ricorda una grande pista da ballo. La cosa più importante per lui e che i suoi fan si sentano liberi di essere chi avete sempre voluto essere, insieme, uniti dalla passione. Non a caso il tour si chiama Together Together, è iniziato ad Amsterdam, dopo Londra poi si sposterà a San Paolo in Brasile, quindi poi Città del Messico, New York e infine Australia con Melbourne e Sydney. Con questa residenza musicale, 12 date, il cantante ha raggiunto il record per il maggior numero di live consecutivi da un artista in un unico blocco nella cornice di Wembley, superando anche i Coldplay, che la scorsa estate sono arrivate 10 esibizioni durante il loro Music for the Spheres. Il grande momento arriverà al Madison Square Garden a New York, dove Harry Styles ha in programma ben 30 concerti da agosto a ottobre. Per ogni città è stato scelto un ospite speciale d'eccezione. A Londra è la volta di Shania Twain, cantautrice canadese che conta 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Durante i live Harry Styles stabilisce un contatto emotivo col suo pubblico: respirate, giratevi verso la persona che avete a sinistra, prendete la mano, ditele ti voglio bene, ora a destra, insomma tantissime le magliette anche con i suoi motti: Hot Boys Cry, Respect Your Mother, citazioni del brano Dance No More. In quest'ultimo periodo Harry Styles ha anche curato l'edizione più recente del festival Meltdown, la rassegna musicale del Southbank Center di Londra, che vanta direttori storici del calibro di David Bowie ed Elvis Costello, quindi un traguardo notevole anche per Harry Styles. L'uscita a marzo del suo quarto album è stato un vero e proprio evento, dagli annunci sparsi per le grandi città all'annuncio ufficiale Kiss All The Time, disco Occasionally è stato anticipato dal singolo Aperture, balzato subito al numero uno della Billboard Hot 100. Together Together è l'occasione invece per i fan di ascoltare tutti i brani dal vivo, grazie a tutti gli amici che mi hanno portato fuori, ballare con gente che non conosce è un'esperienza straordinaria, ha cambiato la mia vita, ha raccontato Harry Styles durante l'ultimo concerto.
1: Radio Italia 1.

0: canzone estiva Annalisa. Negli ultimi giorni il suo nome era tornato, non quello di Annalisa, quello che sto per farvi, era tornato a circolare tra i possibili concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma Francesca Pascale mette fine alle indiscrezioni. L'attivista ed ex compagna anche di Silvio Berlusconi ha infatti escluso la sua partecipazione al popolare show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L'anticipazione arriva dalla rubrica C'è chi dice, firmata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, in edicola da mercoledì prossimo. Pascale ha chiarito, senza lasciare spazio a dubbi: non parteciperò a Ballando con le Stelle come concorrente. Secondo quanto raccontato, non ci sarebbe stata una vera e propria trattativa, non c'è stata una richiesta formale, ma solo una telefonata, ha spiegato Francesca Pascale a Chi, un contatto che conferma l'interesse del programma nei suoi confronti, ma che non è bastato a convincerla a scendere in pista. Motivo del rifiuto: nessuna incompatibilità con il format, che anzi apprezza particolarmente. Dice: ho ribadito che non posso, non perché non mi piace il programma, anzi è uno show che apprezzo, ma non sono proprio capace a ballare, quindi lo ammette candidamente. Non parteciperò, prevale l'imbarazzo, vi evito questa tragedia in pista, ha detto scherzando. Per Milly Carlucci si tratta di un corteggiamento che però viene da lontano. Già nel 2022 il nome di Francesca Pascale era stato accostato a Ballando con le Stelle e la conduttrice aveva provato a coinvolgerla nel cast del programma, un interesse che si sarebbe rinnovato anche in vista della prossima stagione TV. Francesca Pascale, attivista per diritti civili e fondatrice del movimento gay conservatori liberali, nell'ultimo anno è stata spesso ospite di trasmissioni TV e continua a essere una figura molto seguita nel dibattito pubblico, anche perché negli ultimi mesi ha spesso parlato poi della fine dell'unione civile con Paola Turci. Almeno per il momento però il pubblico di Rai 1 non la vedrà cimentarsi tra valzer, tango, passi a due sotto lo sguardo dei giudici di Ballando con le Stelle.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Dai che fai la canzone di Bresh. Siamo arrivati al termine del nostro primo appuntamento in questa settimana su Radio Italia 1 con il nostro gossip e servito. Tra pochissimo tutte le ultime notizie e poi arriverà Simona Sorbara in Socializzando con la Simo per le 3 ore successive fino alle 18. Noi ci risentiamo domani, come sempre puntuali, a partire dalle 13. Ciao a tutti, a domani.
1: Radio Italia 1.

0: grazie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Gran Bretagna, Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street. Mi candido al leadership Labour, si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese, voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, ha dichiarato il favorito alla successione, che in epoca Covid si era opposto a Boris Johnson, conquistando il soprannome di Re del Nord. Starmer rimarrà al lavoro fino a settembre per garantire una successione ordinata. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance. Nel punto stampa stamattina, al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna, la squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro 2 giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai mediatori di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle 2 sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere, il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato 2 volte per doping nel 2012 e nel 2016. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Sima, buon pomeriggio da Simona Storvara. Buon lunedì 22 giugno, in piena estate, con una temperatura veramente molto molto molto molto alta. Andiamo in onda, vi teniamo compagnia, cerchiamo di rigenerarvi un pochetto, rinfrescarvi un pochetto con la bella musica, con i vostri messaggi e con le nostre notizie. Fa veramente tanto tanto tanto caldo, quindi tra poco vi ricorderò il numero di WhatsApp sul quale mandare i vostri messaggi. Ci fa veramente piacere, ci farebbe piacere sapere di dove da dove ci state ascoltando e come state soprattutto. Anche quest'oggi, socializzando con la Simo, andrà a curiosare nelle pagine social official dei nostri pipponi per vedere cosa avranno combinato in questo weekend. Ci sarà tanta bella musica come quella che sta per arrivare adesso, perché arriva l'ultimo singolo di Gianni Morandi con Alessandra Amoroso. Questa è la loro hit parade e potrebbe essere questa la canzone dell'estate 2026.

0: ma buona domenica.
1: Safe con buona domenica. Avete passato una buona domenica, cari Raligia? Alle 11 siete andati a rinfrescarvi un pochetto. Ieri che è stato al mare avrà sicuramente fatto una lunga coda, almeno per quello che riguarda la nostra Torino Savona, però eravate in tanti a scappare dalla città perché le temperature erano veramente torride. Allora fateci sapere cosa avete fatto nel weekend, come sta andando con questo caldo, al numero prezioso di WhatsApp che è tutto vostro, il 347 049 3131. Lo ripeto, 347 049 3131, modalità audio, scritti, mandate messaggi, fateci anche sapere da dove ci state ascoltando, magari siete già in vacanza, allora fateci sognare un po', portateci in vacanza con voi. Noi ci ascoltiamo i consigli per gli acquisti e poi ritorniamo qui in diretta con la Simo.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno basta una firma.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

Mancino, gennaio 2016. Già sentire la parola gennaio mi viene fresco, ma in realtà non è così. I vostri messaggi quest'oggi parlano tutti del gran caldo che c'è in questo momento, non solo in questo momento, su tutto il Piemonte, su tutta l'Italia, ma anche il gran caldo che c'è stato in questo weekend. E quindi stavamo un po' ascoltando e leggendo anche quello che avete fatto, quello che avete combinato, ve la siete spassata, vi siete divertiti e oggi è già lunedissimo. Per forza ragazzi, però c'è qualcuno di voi che è già in vacanza, quindi li salutiamo, i vacanzieri, quelli che hanno scelto giugno. Qui ai ragazzi che ormai hanno finito gli esami o comunque hanno finito la scuola, è già partito. Allora facciamo veramente un salutone a tutti coloro che ci stanno ascoltando magari dall'app in spiaggia o sotto un bel pino al fresco in montagna. Ecco, noi abbiamo una sana invidia in questo momento. Vado a salutare Gigi che è al 347 049 3131, richiede l'ultimo singolo di Madame, Mama non Mama, e noi ce l'ascoltiamo subito.

0: Questa è Repeated, Martin Garrix ed Ed Sheeran, canzone che piace tantissimo ai nostri radiotele unici, infatti la richiedete spesso qui al 347-049-3131. Allora, un malore per Rod Stewart durante un concerto, leggo da TGcom24, il cantante, 81 anni comunque ragazzi, di recente ha cancellato degli show per problemi di salute, ma qui ha proprio rischiato di svenire, quindi ci sono stati momenti di tensione durante il concerto nel West Valley City, è stato soccorso sul palco per indossare la maschera dell'ossigeno, come riporta appunto un sito americano che ha pubblicato il video della scena. Non sono ancora noti i motivi del malessere, però comunque lui stava eseguendo una delle canzoni più iconiche della sua discografia quando ha iniziato ad accorgersi che qualcosa non andava, quindi insomma, quando si sta male, ovviamente quando ti capita quel malore lì, ovviamente arriva subito la bombola d'ossigeno, meno male che c'erano i soccorsi, ha rischiato di svenire, lo spettacolo deve continuare, vi spiace se mi chiedo, ancora ha detto il cantante, e tra l'altro alcuni show erano già stati cancellati. Comunque, secondo alcuni dei fattori che potrebbero aver influito sarebbe l'altitudine, circa 1300 metri sul livello del mare, ma comunque anche qualche problemino di salute, visto che qualcosa era già stato cancellato in California. Beh, allora in bocca al lupo al nostro Rod Stewart, riprenditi presto, perché tutti i suoi fans vogliono continuare a riascoltare, a vederti su quel palco o anche su tanti altri palchi.
1: Radio Italia 1.

0: Buffy and the Giants con Loser. Parliamo di Paul McCartney. Dove sono tutti i fans di Paul McCartney? A sorpresa Palermo è arrivato con un jet privato. L'ex Beatles è atterrato all'aeroporto Falcone Borsellino, scattandosi anche una foto con il personale dello scalo, subito diventata virale. Ma che meraviglia! Veramente un atterraggio inatteso nel cuore della Sicilia, che ha catturato tutta l'attenzione di fans e curiosi. Paul McCartney è arrivato appunto a Palermo a bordo di questo jet privato, facendo registrare un di quei momenti virali sui social, no? Perché appena scattano quei video, tac, ovviamente milioni di like e milioni di followers lì a guardare che cosa sta succedendo. Comunque, secondo quanto comunicato, l'ex Beatles è atterrato nella tarda mattinata all'aeroporto di Palermo. Dopo lo sbarco si è anche fermato per uno scatto insieme al personale dello scalo, un momento condiviso direttamente sui suoi canali del social dell'aeroporto. Non sappiamo ancora perché, però vabbè, lo scopriremo vivendo, magari così voleva fare un giro nel caldo di Palermo e l'hanno beccato all'aeroporto. Che bello, eravate lì? Fateci, mandateci le foto, 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

Italia con la sua Nuda, 15:48, stai ascoltando Radio Italia 1 in compagnia della Simo. Allora, tra due giorni, il 24, sarà San Giovanni, quindi tutte le persone che se lavorano a Torino, sono di Torino, non lavoreranno perché è festa, è la festa della città, patrono di Torino, e allora avete richiesto San Giovanni con Veramente. Vero che così? Veramente ve la facciamo ascoltare, è tutta per voi.

Messaggi, ciao Simona, sono Elisabetta, mi fai ascoltare Letta Lamborghini con Bam Bam Bambina? Ma certo Eli, te la facciamo ascoltare assolutamente. Intanto salutiamo i Rarità le Unici che ci stanno ascoltando anche dalle loro attività, quindi dai loro negozi, dalle loro attività commerciali, quindi grazie, vi teniamo compagnia con questo caldo, alzate ancora di più la radio, rigeneriamoci, rinfreschiamoci con la bella musica come questa che sta arrivando proprio per te, cara Elisabetta, Bam Bam Bambina.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del Nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni dal referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre e il suo compagno

0: gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1. Io volevo

Sabrina Carpenter con le sue Tears apre la seconda ora di diretta in compagnia della Simo alle 16:09 di questo caldissimo lunedì 22 giugno, però perlomeno oggi possiamo dire di essere in estate, ecco, perché l'altra settimana era ancora primavera, un caldo veramente torrido. Fatemi sapere, fateci sapere come state al 347-049-3131. Voglio salutare Lucia che ci richiede buon vento di Giovanotti Alpi. Dice: ho in casa una gattina che sta soffrendo veramente tanto tanto dal caldo, però le ha dato un po' di punti acqua in diverse stanze, ha lasciato le sue crocchine, beh, magari tiriamo giù le persiane, lasciamo spalancate le finestre, ma con le persiane giù, insomma, evitiamo di far entrare poi tanto tanto tanto caldo. Quindi Lucia, arriva per te questa buon vento.

facevano compagnia Robin Schulz con la sua Bad Times. Allora, stavo leggendo un articolo, una news su TGcom 24. Morgan Freeman entra nel mondo della musica con un disco blues. Ma che bello, ragazzi, super super notiziona. Quindi Morgan Freeman, stella del cinema contemporaneo, sbarca nel mondo della musica con il progetto Morgan Freeman Symphonies Blues Experience. Bellissima, dalla notizia in realtà è Rolling Stones. L'attore ha curato l'album e partecipato vocalmente alla prima traccia, vanta anche una grande carriera. Lui, sapete, vincitore di Oscar, Golden Globe, è comparso anche in molteplici film e spettacoli teatrali a Broadway, ha narrato documentari e promosso anche cause ambientali e politiche. E ora uno dei suoi traguardi, uno dei suoi tantissimi traguardi, è proprio anche questo, cioè uno dei grandi obiettivi che l'ha raggiunto, ovviamente, quindi ha raggiunto il traguardo di fare questo album, di cantare. Ho sentito il blues per la prima volta sul portico di mia nonna nel delta del Mississippi e non mi ha mai lasciato, ha raccontato prima in un comunicato. Quindi il disco è composto da 12 tracce guida e quindi sono 100 anni di storia del blues e vede la partecipazione anche di grandi nomi proprio del blues. Quindi siamo molto molto contenti. Sapete perché siamo contenti? Perché comunque non è più super giovane e ha ancora dei sogni e l'ha realizzato. Questo penso che sia un bel messaggio per tutti, quello di non sentirsi mai finiti, di non sentirsi mai arrivati, ma sentirsi sempre di avere un progetto in più, nonostante si abbiano magari 80 anni, 70 anni e magari invece si è giovani e ci sono tanti sogni da mettere davanti. Quindi fatelo, fatelo, perché sognare è gratis, non costa nulla e spesso con tanta determinazione si raggiunge già anche l'obiettivo sognato. La tua

0: Ercomi con Vacci Piano. Salutiamo i nostri amici che ci ascoltano dalla Sardegna, in questo caso salutiamo Sandro che è un nostro fedele ascoltatore. Sandro vive lì, quindi salutaci la Sardegna, ma io voglio salutare anche tutti coloro che magari stanno andando in vacanza in Sardegna in questo momento e ci stanno ascoltando dall'app e dallo streaming, quindi grazie, perché Radio Italia 1 si può ascoltare anche dall'app e dallo streaming, oltre che ovviamente dalle frequenze, quelle per Torino e per il Piemonte, e anche dal DAB, quindi grazie per seguirci sempre. Allora, se siete nel traffico, arriva il nostro Muoversi in Piemonte, quindi la nostra viabilità, e ci riascoltiamo fra poco.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra Ovada e Masone in entrambi i sensi di marcia. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code di mezzi pesanti per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio francese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: è proprio lo stadio Wembley di Wembley, 12 concerti di cui 4 andati via in un soffio, una grande festa e 90.000 fan che cantano all'unisono, è un ritorno però nella casa, a casa proprio per la star ex member di One Direction. Aveva 16 anni quando mia sorella mi portò a un provino qui dietro a Wembley Arena, l'audizione che consacrò la nascita della boy band, e adesso lui è lì che fa addirittura 12 date, un evento senza precedenti, ha raggiunto il record per il maggior numero di live consecutivi tenuti da un artista in un unico blocco nella cornice di Wembley, superando i Coldplay che la scorsa estate sono arrivate a 10 esibizioni durante il loro tour. Allora noi ti auguriamo ovviamente, ma vediamo chi sarà il prossimo, dai, lanciamo questa sfida: Coldplay 10, Harry Styles 12, chi sarà il prossimo a fare concerti resident al Wembley, a resident vuol dire una sera dietro l'altra, comunque prendere 20 date e farle tutte di fila. Mamma mia ragazzi, con questo caldo poi.
1: Radio Italia 1.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Cremonini, deve essere così. Allora, tra poco raccontiamo un altro aneddoto di uno dei concerti del grande Cesare, ma intanto prima ci ascoltiamo un promo che ci inorgoglisce molto, molto, molto.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Sinclair con la sua I Can Wait. Dunque, parlavamo di Cesare Cremonini prima. Il 13 giugno scorso la signora Cinzia è andata al concerto di Cesare Cremonini per la prima volta nella sua vita e mai si sarebbe immaginata di diventare famosa. Perché cosa ha fatto la signora Cinzia? Per non perdere nemmeno una parola delle canzoni di Cesare Cremonini, aveva riempito alcuni fogli con testi scritti a mano e li illuminava con la torcia del cellulare mentre cantava insieme a lui. Siamo all'autodromo Enzo Dino Ferrari. Un gesto semplice, un po' un gesto d'altri tempi, no? E quindi nelle scorse ore Cremonini ha condiviso sul suo profilo Instagram il video della signora, girato da una ragazza presente anche lei al live, che in pochi minuti è diventato virale. Quindi un modo un po' insolito in un momento in cui si usano soltanto smartphone e quant'altro, vedere la signora con i testi scritti a mano. Ma che bello! Però quel momento ha colpito profondamente Cesare Cremonini, che ha deciso di ripostare il filmato proprio accompagnandolo con una dedica speciale. Meravigliosa signora Cinzia, ovunque lei sia, le mando un grandissimo abbraccio. Che bello. Cinzia, questa signora Cinzia ha 71 anni, è originaria di Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, e ha raccontato di essere felicissima, appunto, non soltanto del live, ma anche di aver avuto questo regalo così da Cremonini. Ma che bello, che bella storia, che bello, siamo molto molto contenti. Ha portato il suo canzoniere personale sotto il palco, si è messo a cantarlo e ovviamente è arrivata anche la risposta di Cinzia. Grazie Cesare, non pensavo di suscitare tutta questa attenzione. Comunque è stata una serata interessante e meravigliosa. Come ex insegnante, 10 lode al mio primo concerto. Che belle storie. Passano di qui, proprio su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano

0: Profondo, molto emozionante, proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
1: Prima di restare nel calcio con i mondiali, ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
2: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
1: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre quattro partite: Argentina-Austria, Francia-Iraq, Giordania-Algeria e Norvegia-Senegal. Intanto Vincenzo Montella, nonostante le due sconfitte costate l'eliminazione dal mondiale, incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, dice il presidente, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Italia 1.

0: Diretta insieme alla Simo qui su Radio Italia 1, 17.09 di questo lunedì 22 luglio, veramente torrido. Lo leggo anche dai vostri messaggi, beh, lo sapevo, non è che dovessi leggerlo, però mi state confermando che in tutto il Piemonte fa un po' caldo, sia nella zona di Cuneo che nelle altre zone. Comunque me lo state dicendo qui al 347 049 3131. In città si schiatta, me lo dici Massimo, okay, proprio si muore veramente di caldo. La sera poi tutto il caldo si concentra ancora di più e quindi viviamo delle notti meravigliose noi che siamo in città, vero? Allora Massimo, visto che richiedi Rosa Chemical con Mamma Mia, arriva tra pochissimo per te e per tutti i fan di Rosa Chemical.
1: Radio Italia 1.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. È pieno praticamente il web, soprattutto i social, di loro video e loro foto per questa promozione bellissima. Due voci meravigliose. Lei la super cucciolina, la Angelina Mango che è ritornata alla grande, lui un Marco Mengoni che la protegge praticamente. Lo si vede proprio, si vede la dolcezza in questi video che sono virali. Poi si divertono tantissimo. Anche loro stanno passando per tutti i più grandi palchi di questi live, di questi festival che ci sono in giro per l'Italia. Quindi ci piace molto soprattutto sapere che Angelina Mango sia ritornata e sia in gran forma. Quindi questa è la Canto d'amore, la potrete richiedere qui al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Francesca Michelin. Allora vi do dei numeri così, vi dico: 480.000 perline, 25.000 piume e oltre 1.100 ore di lavoro. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del sontuoso abito da sposa di Dua Lipa, ovviamente di una marca, un brand pazzesco che è soltanto Chanel, scelto per questo matrimonio in Sicilia. Ne abbiamo già parlato, però dopo settimane di indiscrezioni finalmente arriva anche qualche foto un po' rubata, no? E finalmente anche lei ha aperto l'album del matrimonio, poi come si fa quando poi dopo passano un po' di giorni, sono arrivate le foto e inviti tutti gli amici a casa, per una volta si faceva così, adesso è tutto in digitale, però finalmente ha condiviso sui social anche questi scatti delle nozze ufficiali con il suo Callum Turner, ed è un bellissimo vestito da sposa, proprio da principessa, ed è stata una cosa meravigliosa per noi andare proprio a recuperare questi dati su questo meraviglioso abito disegnato apposta per lei, realizzato comunque negli storici atelier della Maison storica, ovviamente stiamo parlando di Chanel, una vera opera d'arte sartoriale, andate a vederla perché è veramente veramente meravigliosa, poi lei splendida, quindi un matrimonio da favola, un matrimonio da sogno, ma ce ne saranno altri nel 2026.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per un incidente tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Per lo stesso incidente troviamo code tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio francese. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Genio in via di gioia, facciamo a metà. Allora, stavamo leggendo un articolo che riguarda un po' la musica in generale, la musica italiana in generale. Dopo parliamo di amici, parliamo del successo che hanno sempre avuto i ragazzi usciti da amici, però nei dati ufficiali in questo periodo emerge uno scenario un po' chiaro, che i brani dei cantanti di questa ultima edizione, quindi il talent di Maria De Filippi, facciano un po' fatica a rientrare nella top 100, a ottenere, diciamo, delle certificazioni. Sicuramente non è un problema di talento, perché tutti i ragazzi che passano di lì sono molto talentuosi, ma è un po' un segnale di un mercato discografico che è diventato un po' più spietato, no? Tutto molto veloce, velocissimo, cioè non riesci a fare un singolo di successo che già c'è una persona dietro di te che ti prende il posto, se così la vogliamo mettere, no? Quindi a distanza di un mese da questa finalissima, per esempio del 17 di maggio, i dati parlano chiari, i ragazzi sono già praticamente spariti, no? E duole anche un po' dirlo, perché comunque il problema non è Amici di per sé, non è X Factor o questi format che esistono ormai nella nostra TV, ma è proprio un po' cambiato il mondo discografico. Quindi ci spiace veramente tantissimo, però i ragazzi che vogliono fare musica sono sempre di più, e quindi è anche difficile stare sempre a galla, come dicevamo noi quando eravamo super giovani. Però nelle prime 100 posizioni, per quello che riguarda la classifica FIMI, quindi della Federazione Industria Musicale Italiana, non c'è neanche una canzone di Amici 25, eppure è passato praticamente solo un mese, neanche quella di chi ha vinto appunto Amici. Quindi è un po' una situazione desolante, diciamo così, perché i giovani sono talentuosi e purtroppo non li vediamo nelle classifiche. Comunque li vediamo spesso su TikTok, li vediamo spesso magari sui social, però per quello che riguarda poi le classifiche non ci sono. Ma voi continuate comunque a fare musica, non dovete demordere, perché tutto è in evoluzione, tutto cambia e quindi tutto si evolve, e non è detto che tra poco la situazione non migliori, ecco, perché poi ci piacerebbe vedere questi super talenti anche primi in classifica, non soltanto nelle classifiche dei social, ma nelle classifiche vere, quelle che sono un po' più tangibili, quelle che hanno sempre contato, diciamo così, perché non perché non contino quelle dei social, ma quelle che effettivamente prima erano un po' l'ambizione per ogni artista.

0: tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Nicolò Filippucci, parliamo di Malgioglio che rimprovera Carlo Conti, anzi Carlo Conti rimprovera Malgioglio perché ha spoilerato la nuova giuria di Tale e Quale Show. Ai ai ai ai ai, piccolo spoiler in diretta in uno di questi bellissimi tour Summer Hits, di questa musica che sta girando in giro per l'Italia. Sarà una battuta e l'altra. Carlo Conti e Cristiano Malgioglio hanno acceso un po' la curiosità sulla nuova edizione di Tale e Quale Show. Si partirà il 23 di settembre, però a un certo punto Malgioglio si rivolge verso Carlo Conti e gli dice: perché mi hai messo la Lamborghini vicino come giudice? E Carlo rimane un po' lì, fa: ma chi l'ha detto? Può darsi anche che non sia proprio così, una smentita, un depistaggio. Per ora resta il dubbio, quindi non sappiamo se ci sarà effettivamente la Lamborghini oppure no. Comunque in questa seratona Malgioglio ha anche rivelato di essersi sposato, ma non lo sa nessuno, scherza così con il pubblico rimanendo un po' sul vago, un po' come ha fatto lui. Quindi a noi ci piace questo gossip e quindi vogliamo darvelo qui in diretta su Rai Italia 1, sempre dalle 9 alle 20. Vi ricordiamo che in questi ultimi giorni, in questi giorni ancora di giugno, le nostre dirette termineranno alle ore 18, ma poi ritornerà il nostro e il vostro Sergio Menito.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. 1, 2,

0: all'Italia con il suo tour, ovviamente tutto sold out, come quello che sta succedendo, quello che è successo per Ligabue, per Max Pezzali. In tanti sono passati qui da Torino, li stiamo ancora aspettando tantissimi, stanno iniziando anche i super festivaloni estivi, quindi fateci sapere per chi avete comprato il biglietto, quindi chi andrete ad ascoltare, chi andrete a vedere, fatecelo sapere al 347 049 3131, il numero prezioso di WhatsApp di Radio Italia 1. Quindi ringraziamo tutti coloro che hanno mandato i loro messaggini, però io voglio ringraziare anche coloro che stanno soltanto ascoltando la radio, perché magari non possono scrivere perché sono in macchina o perché non amano scrivere, però so che ci sono, ci siete e siete in tanti, quindi grazie ogni giorno per l'affetto che ci dimostrate.
1: Radio Italia 1.

0: è lei a chiudere le dirette di oggi. Massimo vi ringrazia, vi saluta per essere rimasti all'ascolto di Radio Italia 1. Ci riascoltiamo domani, sempre dalle 15 alle 18. Mi raccomando, prendete un po' di fresco questa sera, se riuscite, se potete. Mettiamo una bella bacinella con i piedi dentro e dormiamo lì, così domani saremo belli freschi e rigenerati. Ci riascoltiamo domani, sempre con Socializzando con la Simo, dalle 15 alle 18. Vi ringrazio, vi saluto, ma vi saluto sempre con la frase storica. Have a nice day, baby. Ciao, ciao, a domani.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 18.
1: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2 e 4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Italia 1.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

vento. L'Italia per me è quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona e tra Novi Ligure e Masone verso Genova Voltri. Sulla 7 Milano-Genova per lavori troviamo code tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Infine sul versante italiano del traforo del Monte Bianco troviamo mezzi pesanti incolonnati in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
0: L'economia.
2: La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro

0: 2%, siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona e tra Novi Ligure e Masone verso Genova-Voltri. Sulla 7 Milano-Genova per lavori troviamo code tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Infine sul versante italiano del traforo del Monte Bianco troviamo mezzi pesanti incolonnati in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie. Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo code per un veicolo in panne tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sullo stesso tratto ma in direzione opposta tra Ovada e Masone verso Genova troviamo code causa lavori. Restiamo in A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 21 sino alle 5 di domani sarà chiuso il tratto tra Novi Ligure e Masone verso Genova Voltri. Infine sempre in A26 per lavori verso Genova Voltri, questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Baveno e Arona. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1. Come

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile

0: Next. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: ma c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: È 1:01.
1: Radio Italia 1.